lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Io

cominciata, lei s'è fatta una risata. Ogni whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Sembrava bella andata, m'ha baciato, l'ho baciata. Ha